your no confusion. Kevone zinjons mali mabeo miselo se. Ita fia gineja malais dani mari. Affect the nerves my brain mari. Kevonya kaera manya saeno cheno. Adiso wada winja kakawe. Adiyamo winja kakadeko. Yafia uma winja kakaiwa.

warade papwa mondo jopiny opog wuon fum gi jakuo. Ominali, ominali, ominali.

0: faccia come un mio cola, la primavera ti fa tutti i vagabondi, ti comincia a ballare i vagabondi, ad vero che lo già capella i vagabondi, tutti in amore da oia, tutti in amore da cuora, tutti nella idea che c'è un mega mulla, la primavera ti dà tutto un mega gnota, via me narca oia, via me
1: Sonata, cabaneja, ya que,

0: tarde un tiro que te anda. Ora un mone, fermate, tarde un tiro che ti anda. Vada tu muori a buona di che sei là, te lo vedi in prima morte. Vada tu muori a buona di che sei là, te lo vedi in prima morte.
1: Thank you.